Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Non è oro tutto quel che luccica, ma bisognerebbe equamente aggiungere che neppur luccica tutto quel che è oro.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.

0: Tiziano Ferro. Amici per errore.
1: In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guarda un po', la mia città è insonne e ha smesso di sognare.
2: Guarda un po', la mia città è insonne e ha smesso di sognare. Come mai nessuno ora lo ammette?

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti, ma lo sa che al cinema ormai non vado più. Il mio condominio è meglio. Film horror, azione, crimine ogni sera. Vuoi una serata diversa? Ti metti in finestra ed attendi. Ed il finale è sempre a sorpresa. Ieri sera che spettacolo meraviglioso!
3: Pulce, oggi sono raffreddatissimo, ma me lo racconti, che cosa è successo?
2: 78 anni e non sentirli. Parlo del mio vicino che fa i lanci dal balcone.
3: E cosa lancia dal balcone?
2: Indovini un po', 20 bustine di droga. Ma i carabinieri lo hanno visto. Lui però è tranquillo. Si vanta della sua veneranda età che gli consente di delinquere senza andare in carcere. Lo ripete sempre, ormai ha superato i 70 anni e quindi per lo Stato non può più finire in carcere. Ed infatti è già agli arresti domiciliari per un altro episodio di detenzione di droga ai fini di spaccio.
3: Effettivamente, Pulce, il codice di procedura penale prevede che quando una persona abbia superato l'età di 70 anni non possa essere disposta a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che non sussistano esigenze di carattere eccezionale. D'altro canto, godono della stessa tutela che è prevista per la donna incinta o per la madre con prole in tenera età.
2: Lo vede? Allora ha ragione il vicino, che può continuare a delinquere serenamente.
3: Eh no, Pulce, la Cassazione proprio in questi giorni ha affermato che se la persona che ha superato i 70 anni e si trova agli arresti domiciliari commette un altro reato, va dritto in carcere.
2: Quindi la tolleranza per l'età sparisce se c'è l'abitualità e la reiterazione del reato.
3: Proprio così, Pulce. Ma sa cosa diceva Thomas Mann? Tollerare i cattivi comportamenti diventa un crimine.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Bea Mac, io e te, io e te, io e te.

0: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 2:53.

0: Chiamo Stefano e chiamo da Favara, Agrigento. E il mio slogan per Radio Margherita è questo: da quando ascolto Radio Margherita, i miei affari vanno a gonfie vele. Grazie Radio Margherita.
1: Con Radio Margherita i tuoi affari vanno a gonfie vele, anche a Favara.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

0: Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora.
1: Fred Buongusto, la mia estate con te.
0: Come se questa estate con te, la mia estate con te, non contasse più, non bastasse più, non tornasse più.
2: Io vorrei

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.

0: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
1: Condannato ad amarti, io per sempre sarò, perché senza toccarti io guarire non so, perché non mi dà pace stare senza di te.
2: Oggi senza te

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Flavio Insinna, Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo. Trascorse qualche giorno piuttosto faticoso per il Papa, ma per fortuna, proprio quando cominciava a preoccuparsi, giunta la sera di quello che poteva essere un giovedì, il gatto si fece vivo di nuovo. Il pontefice lo accolse senza avvicinarsi, ma con un gran sorriso, e per via di un improvviso vuoto di memoria dimenticò di avvertire il camerlengo. Ridacchiò, confidandosi con il gatto. Sono anziano, stanco, molto malato, e me lo ricordano sempre. E quindi anche la memoria ormai è quella che è. Ma santità, fece il gatto imitando il camerlengo. Lo so, è una piccola marachella, ogni tanto me la posso concedere anch'io. Questa volta decisero di cambiare programma e salirono lentamente, molto lentamente, fino a una splendida terrazza. Le opere custodite nel museo erano meravigliose, come negarlo, ma quella notte lì sembrava disegnata dal più grande artista dell'universo. Il gatto saltò su una balaustra e tutte e due rimasero senza parlare, con il naso all'insù. Il genio che aveva realizzato quel capolavoro aveva aggiunto anche una melodia di pianoforte in lontananza per completare l'opera. Il Papa si voltò piano piano, sperando di non dare nell'occhio, per osservare il suo fedele accompagnatore, strano e misterioso quanto vogliamo. Ma per lui era ormai un amico, l'unico amico che avesse al suo fianco. Certo, era sempre circondato da un elenco sterminato di persone, ma qualcuno si preoccupava davvero di lui? Di come stava il suo cuore? Non di quanti battiti facesse in un minuto circa, quello lo sapevano tutti, e chi non lo sapeva veniva costantemente aggiornato, ma di quello che c'era dentro. Qualcuno glielo aveva mai chiesto? Tornarono giù negli appartamenti e anche stavolta il Papa si concesse un allegro spuntino. Naturalmente invitò il gatto a mangiare con lui. Ma se preferisci, portati via quello che vuoi. Non voglio sapere niente. Prendi tutto quello che ti serve. Non so dove vai con tutto questo cibo, ma mi fido. Fai pure. E così, quella notte, nella piazzetta dei gatti, ci fu un'altra grande festa. Anche Ettore, che si era trascinato vicino a loro, ebbe la sua parte e anche lui ridacchiò alla spiegazione del gatto che non mollava. Voi chiedete? E io ve lo dico, questa è la cena del Papa. E sorridendo a Vittoria, la gattina aggiunse: ha pure insistito. Il pomeriggio seguente, dopo una lunghissima mattinata fatta di consultazioni, obblighi istituzionali e un discorso ad alcune autorità venute in visita dall'estero, il Papa tremato.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Flavio Insinna, Il gatto del Papa.
0: Radio Margherita per la cultura. Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 4 e 55 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

0: l'indovinello del giorno.
1: Più sono stracciati, più sono amati. La risposta è i prezzi.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come triste Venezia. Si sono confrontati oggi Iva Zanicchi e Charles Aznavour.
1: Confronti
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.
4: Oh.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
1: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Nostra Signora di Fatima. Oggi è l'onomastico di Fatima. Il nome deriva dall'arabo Fatimat e significa colei che svezza i bambini. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 maggio del 1999, Carlo Azeglio Ciampi diventa il 10° presidente della Repubblica Italiana. Lo scioglilingua di oggi è Eva dava l'uva d'ava, Ava dava l'uova d'Eva. Ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Era talmente brutta che tutti quelli che le chiedevano di uscire era perché l'avevano vista entrare. Ed ora l'aforisma del giorno.
1: Chi smette di imparare inizia a morire.
0: Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare la formazione del ghiaccio sui vetri di veicoli parcheggiati all'aperto, la sera spennella il vetro con una miscela composta da acqua e alcol denaturato in rapporto 3:1. Adesso l'indovinello del giorno. Che cos'è che sale e scende e stringe i denti? La risposta è la cerniera. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sono Elio di Taviano. Vorrei proporre un proverbio salentino che dice così: quando l'ucciuccio non vuole cubie, magari capischi. Tradotto in italiano significa: quando l'asino non vuole bere, è inutile fischiare. Morale del proverbio è: quando una persona non vuole ascoltare, è inutile insistere.
3: Eddie Brock, promettimi! La

La disabilità non è una mancanza, è un modo diverso di vivere il mondo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Dunnut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Carlo Fava, cofani e

0: tutto qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Beatrice Mosca di Caltanissetta, Salvatore Collerone di Barrafranca, in provincia di Enna, Giovanni Trizzulla di Palermo e Vincenzo Nuara di Vallelunga, in provincia di Caltanissetta.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
4: Gianni Morandi, Tangenziale.
5: Un'altra fila indiana, un altro venerdì, un'altra settimana, io che ci faccio qui?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono Nico da Borgo Mezzanone. Nessuna carne va al macello. Tradotto, nessuna carne va al macello.
4: Sono Melalbano da Catania. Frati e soro quando siamo tutti in casciolo.
5: Tutti i nodi vengono al pettine. Ciao, Radio Margherita.
6: Salve, sono Roberta da Siracusa. Il mio messaggio è: con un nave marito, non nave a nudo. Chi non ha marito non ha nessuno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Ron, Joe Temerario.
8: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Claudio Baglioni.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Claudio Baglioni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: E tu come stai?
3: Questo piccolo grande amore.
4: Sabato pomeriggio.
2: Strada facendo. Una favola blu.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con
5: Diodato, Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 6 e 38 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Nostra Signora di Fatima.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Morbidelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Antivirus 4, i casi monitorati in Italia, in quarantena precauzionale. Lo Spallanzani, attesi solo i campioni di un 25enne calabrese. Negativo ai test il paziente sudafricano a Padova. Il ministro della Salute Orazio Schillaci.
2: Le quattro persone sono monitorate con attenzione, non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
1: E anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati. Divisioni a catena nel governo laburista britannico a seguito della sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Dopo Miatta Fambule e Jesse Phillips, una terza sottosegretaria, Davis Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria impresa per Darderi, che annulla 4 match point a Zverev approdando ai quarti. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Beatrice Mosca di Caltanissetta, Salvatore Collerone di Barrafranca, in provincia di Enna, Giovanni Trizzulla di Palermo e Vincenzo Nuara di Vallelunga, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
0: Margherita. Paolo Vallesi, le persone inutili.

0: Roma.
1: Un giorno insieme con Jovanotti, torna fra un'ora. Mario Zelinotti, un colpo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: È possibile abolire il lavoro nero cosiddetto irregolare dando opportunità di lavorare ai giovani diplomati, laureati e invalidi civili? Adesso il 35% dei ragazzi lavora o ha lavorato in nero. Tra i lavoratori più colpiti dal fenomeno dell'irregolarità ci sono operai, agricoltori, camerieri, magazzinieri, lavoratori dello spettacolo, ma soprattutto ben nel 60% dei casi lavoratori domestici. È possibile avere anche controlli serrati nell'ispettorato territoriale del lavoro?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Nostra Signora di Fatima.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché il bue sbatte la testa contro il muro? Per farsi la bua.
1: L'angolo del sorriso.
2: Chi fu l'ultimo dei 7 re di Roma?
3: Il 7.
1: L'angolo del sorriso.
2: Aspettatemi, disse l'ultimo dei moicani.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Marco Adami, sì o no?

0: La vera disabilità è l'indifferenza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Bobby Solo, Zingara.

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Amedeo Minghi, il suono.
1: Allora non lo faccio più, l'amore come poesia, che sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei, la foglia e il

il sole e la luna, io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi.

0: Ritrovate e stanno bene le quattro ragazze disperse nel Reatino, nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone. Lo conferma il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche a lanciare l'allarme ieri sera, la struttura ricettiva che non le aveva viste tornare. Antivirus, oltre le quattro persone in isolamento in Italia è finito in quarantena al sacco. Un turista inglese rintracciato a Milano avrebbe viaggiato con la moglie della prima vittima del focolaio sulla Ondius. Sotto osservazione anche il suo compagno di viaggio. Test per antivirus su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina. Gli infermieri che ogni giorno in Italia si prendono cura dei malati sono un motore che spinge lungo il percorso di civiltà. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri nel centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiera ha ricordato anche l'abnegazione nel periodo di Covid.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
4: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 7 e 56 minuti.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Beatrice Mosca di Caltanissetta, Salvatore Collerone di Barrafranca, in provincia di Enna, Giovanni Trizzulla di Palermo e Vincenzo Nuara di Vallelunga, in provincia di Caltanissetta.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Celluloide. Celluloide. Dal francese. Significato: sostanza plastica di materie resinose con la quale si fabbricano oggetti vari. In senso esteso, il cinema.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stantio. Stantio. Significato: raffermo, per estensione, non più attuale, vecchio, passato di moda.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Inconscio. Inconscio. Dal latino tardo inconscius. Significato: come aggettivo, involontario, impulsivo. Come sostantivo maschile, la parte più profonda della psiche che non giunge alle soglie della coscienza, ma che influisce sull'attività della stessa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Neurone. Neurone. Deriva dal greco neuron, cioè nervo. Significato: in anatomia, cellula del sistema nervoso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Giorgia, la cura per me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Elisabetta e propongo una cosa che non deve essere accolta come una provocazione, ma come un'importante riflessione. Vi sono persone precarie che hanno lavorato 10-20 anni senza aver avuto un contributo e vi chiedo veramente, credetemi. Allora chiedo, perché non è possibile avere uno sconto, un condono per coloro i quali hanno lavorato così tanto ma devono aspettare con fatica la legge Fornero, 42 anni 10 mesi per gli uomini, 41 anni 10 mesi per le donne, quando questi hanno magari già lavorato tanti anni prima senza che fossero riconosciuti? Anche questa si tratta di considerarla come un'evasione dei contributi. Si fanno sconti ai condoni per chi costruisce, sconti giustamente ai detenuti perché riconosciuti tali di tale possibilità, e coloro i quali hanno lavorato sono costretti a un ergastolo praticamente costrittivo pur avendo lavorato e non avendo nessun riconoscimento per quel lavoro che è stato fatto in nero. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio
6: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Charles Aznavour. Come triste Venezia.
3: Come triste Venezia.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: E se fossi un pittore?

0: Petit, perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Nostra Signora di Fatima. Oggi è l'onomastico di Fatima. Il nome deriva dall'arabo Fatimat e significa colei che svezza i bambini. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 maggio del 1999, Carlo Azeglio Ciampi diventa il 10° presidente della Repubblica Italiana. Lo scioglilingua di oggi è Eva dava l'uva d'ava, Ava dava l'uova d'Eva. Ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Era talmente brutta che tutti quelli che le chiedevano di uscire era perché l'avevano vista entrare. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi smette di imparare inizia a morire. Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare la formazione del ghiaccio sui vetri di veicoli parcheggiati all'aperto, la sera spennella il vetro con una miscela composta da acqua e alcol denaturato in rapporto 3:1. Adesso l'indovinello del giorno. Che cos'è che sale e scende e stringe i denti? La risposta è la cerniera. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Elio di Taviano. Vorrei proporre un proverbio salentino che dice così: quando l'ucciuccio non vuole cubie, magari capischi. Tradotto in italiano significa: quando l'asino non vuole bere, è inutile fischiare. Morale del proverbio è: quando una persona non vuole ascoltare, è inutile insistere.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Sergio Endrigo, lontano dagli occhi.
2: Che cos'è?

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 8 e 51 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Beatrice Mosca di Caltanissetta, Salvatore Collerone di Barrafranca, in provincia di Enna, Giovanni Trizzulla di Palermo e Vincenzo Nuara di Vallelunga, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.
0: Radio Margherita, per la libertà. Baby K, follia mediterranea.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Nelson Mandela? Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso. Sa cosa diceva un proverbio russo? In tutto il mondo, con le bugie, si può andare avanti, ma non si può mai tornare indietro. Sa cosa diceva Clifford Stoll? Se davvero vuoi conoscere il futuro, non chiedete ad un tecnico, ad uno scienziato, ad un fisico. No! E non chiedete neppure a qualcuno che sta scrivendo il codice software. Se volete sapere ciò che sarà la società tra 20 anni, chiedete ad una maestra di scuola!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita. Albano nel sole.
3: Quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 9 e 21 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Nostra Signora di Fatima.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
4: o su TV Satta al canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
4: in DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane.
3: Suoni antichi.
4: Passione di sempre.
5: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
6: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Margherita Musica Italiana presenta Giro Strada. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: In coerenza con la nostra Costituzione, che ripudia la guerra, Gino Strada ha fatto di questa indicazione l'ispirazione delle azioni umanitarie condotte in Italia e all'estero. Rendo onore alla sua figura. Queste le parole del capo dello Stato Mattarella in ricordo di un medico che ha fatto della sua professione una missione umanitaria. Nel 1994 nasce Emergency, un'associazione umanitaria fondata per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà. Ma come nasce Emergency? Hanno chiesto più volte a Gino Strada. Io non sapevo niente della guerra, rispondeva. Avevo chiesto di andare a lavorare per un periodo di 6 mesi in un paese povero, in un paese del terzo mondo, per curiosità, per vedere che cos'era il mio lavoro di chirurgo in un paese in cui è difficile trovare un chirurgo, è difficile anche trovare un ospedale. E il caso ha voluto che venissi mandato in Pakistan, in un ospedale della Croce Rossa Internazionale. Lì Gino Strada ha conosciuto per la prima volta le mine antiuomo. Sconvolto da questa crudeltà, tornato in Italia, non riusciva più a portare avanti il suo lavoro in ospedale. Conoscere quegli orrori gli aveva cambiato la vita e decise di ripartire, raggiungendo varie zone di conflitto. Nei primi 15 anni di attività, i pazienti assistiti sono stati oltre 3 milioni e con la sua associazione umanitaria, nell'arco di 25 anni, ha fondato ospedali e punti di primo soccorso in 18 paesi del mondo. Durante gli anni di attività, Gino Strada ha spesso assunto posizioni critiche nei confronti della politica italiana e ha sempre dichiarato: «Io non sono un pacifista. Io sono contro la guerra». Nel settembre 2002 Emergency lancia la campagna Fuori l'Italia dalla guerra, contro la partecipazione del nostro paese alla guerra contro l'Iraq. E intanto proseguiva il lavoro per portare cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra, ma anche alle vittime della povertà che ne consegue e che spesso compromette un intero paese anche anni dopo la fine dei conflitti. Nel 2015 Gino Strada ha ritirato a Stoccolma il premio Nobel Alternativo, nato per sostenere coloro che offrono risposte pratiche alle maggiori sfide del nostro tempo. E come lui diceva: «Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia».
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Giro Strada. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Nino Buonocore, scrivimi.

0: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Vasco Rossi. Eh già.
1: Eh già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Non è oro tutto quel che luccica, ma bisognerebbe equamente aggiungere che neppur luccica tutto quel che è oro.

0: Radio Margherita per la saggezza. Ornella Vanoni. C'è qualcosa che non sai.
1: C'è qualcosa che non sai. Sono uscita insieme a lui. È successo ieri sera.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo rispondere alla signora di poco fa che dice che quando andremo in pensione perché gli artigiani versano solamente 2 ore e fanno i contratti part time, è che se magari lo Stato abbassa il costo dei contributi mettiamo più ore, e così facendo vorremmo andare anche noi in pensione, perché noi non ci andremo proprio. Voi lavoratori non lo so quando ci andrete, ma la colpa sicuramente non è del commerciante o dell'artigiano, è solamente dello Stato.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 9:55.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Beatrice Mosca di Caltanissetta, Salvatore Collerone di Barrafranca, in provincia di Enna, Giovanni Trizzulla di Palermo e Vincenzo Nuara di Vallelunga, in provincia di Caltanissetta.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Dennis, Star Girl.

0: conta più.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Negativi ai test antivirus, il turista inglese sessantenne e il suo accompagnatore, lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il britannico ricoverato a Milano era entrato in contatto con la paziente olandese, poi morta sul volo KLM. Allo Spallanzani arriva intanto oggi il campione del marittimo di 25 anni, salito a sua volta sull'aereo insieme ad altri tre soggetti che rimangono in isolamento e sotto osservazione in Italia. Si attende l'esito poi degli esami sulla turista argentina ricoverata in isolamento al Policlinico di Messina. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. 10 gli arresti. Eurovision Song Contest, calorosa accoglienza per Saldavinci che, da vincitore del Festival di Sanremo, ha portato il tricolore sul palco della semifinale ieri a Vienna. 10 paesi che hanno staccato il pass per la finale di sabato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Davide Valeri. Paura di niente.

0: pure a me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Nostra Signora di Fatima.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti, ma lo sa che al cinema ormai non vado più. Il mio condominio è meglio. Film horror, azione, crimine ogni sera. Vuoi una serata diversa? Ti metti in finestra ed attendi. Ed il finale è sempre a sorpresa. Ieri sera che spettacolo meraviglioso!
3: Pulce, oggi sono raffreddatissimo, ma me lo racconti, che cosa è successo?
2: 78 anni e non sentirli. Parlo del mio vicino che fa i lanci dal balcone.
3: E cosa lancia dal balcone?
2: Indovini un po', 20 bustine di droga. Ma i carabinieri lo hanno visto. Lui però è tranquillo. Si vanta della sua veneranda età che gli consente di delinquere senza andare in carcere. Lo ripete sempre, ormai ha superato i 70 anni e quindi per lo Stato non può più finire in carcere. Ed infatti è già agli arresti domiciliari per un altro episodio di detenzione di droga ai fini di spaccio.
3: Effettivamente, Pulce, il codice di procedura penale prevede che quando una persona abbia superato l'età di 70 anni non possa essere disposta a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che non sussistano esigenze di carattere eccezionale. D'altro canto, godono della stessa tutela che è prevista per la donna incinta o per la madre con prole in tenera età.
2: Lo vede? Allora ha ragione il vicino, che può continuare a delinquere serenamente.
3: Eh no, Pulce, la Cassazione proprio in questi giorni ha affermato che se la persona che ha superato i 70 anni e si trova agli arresti domiciliari commette un altro reato, va dritto in carcere.
2: Quindi la tolleranza per l'età sparisce se c'è l'abitualità e la reiterazione del reato.
3: Proprio così, Pulce. Ma sa cosa diceva Thomas Mann? Tollerare i cattivi comportamenti diventa un crimine.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Gemelli diversi. Splendida bugiarda.
6: Vorrei baciarti, ma tu non lo sai. Stanotte sei bella come non sei stata mai.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Antonino da Vittoria. Vorrei ricordare a tutti quei genitori che chiedono a gran voce il ripristino della scuola del servizio militare che i primi educatori sono loro. L'educazione dei propri figli non si può né delegare né pretendere dalla scuola o dai militari di turno.
2: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
3: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Beatrice Mosca di Caltanissetta, Salvatore Collerone di Barrafranca, in provincia di Enna, Giovanni Trizzulla di Palermo e Vincenzo Nuara di Vallelunga, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Uno dopo l'altro gli elementi di preoccupazione e di allarme rispetto all'antivirus vengono meno. Si è saputo questa mattina contemporaneamente che il turista britannico che aveva viaggiato sul famoso volo di Johannesburg è arrivato in Italia è negativo. Ed è negativo anche il suo accompagnatore nel nostro paese. È negativo anche quel giovane calabrese che era stato messo in quarantena e anche quella turista a Messina che aveva la polmonite e che si sospettava, si temeva avesse contratto il virus. Tutti negativi. E a questo punto, come le chiacchiere, anche i casi sospetti sono a zero sul nostro territorio. E così progressivamente anche nel resto d'Europa ci sono 22 persone che sono in osservazione in Francia, ma per ora nessuna ha avuto un'evoluzione negativa, quella che si teme verso l'antivirus. È come se giorno dopo giorno ogni elemento di allarme venisse disinnescato. E restano ancora sicuri, conclamati in Europa 9 casi e che peraltro hanno complicazioni leggere per quello che si dice. Ecco, è giusto essere così pedanti e ricordare caso per caso quello che sta succedendo, perché se no a parlarne tanto sembra che stia arrivando un nuovo Covid. Per ora non solo non sta arrivando un nuovo Covid, ma non sta arrivando proprio niente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Rita Pavone, cuore.

0: Coop Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei dire il mio pensiero riguardo al servizio militare. Il servizio militare deve essere scelto, non obbligatorio. L'educazione la devono insegnare i genitori.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
0: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come triste Venezia. Si sono confrontati oggi Iva Zanicchi e Charles Aznavour. Confronti.
1: Blanco, nostalgia.
0: Ti vorrei comprare come se fossi una bambola. Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina, a costo di rischiare di cadere in una trappola.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Nostra Signora di Fatima.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

Mango, all'anagrafe Giuseppe Mango, conosciuto anche come Pino Mango, è nato a Lagonegro in provincia di Potenza il 6 novembre 1954 ed è stato un cantautore e scrittore italiano, noto per la sua particolare tecnica vocale, da alcuni definita semi-falsetto, al suo stile che fonde pop e rock con sonorità folk e world music, è stato attribuito il termine di pop mediterraneo. Mango è considerato un autentico innovatore della musica leggera italiana. Nell'arco della sua attività ha venduto 6 milioni di dischi. Mango ha anche scritto brani per artisti come Mietta, Loredana Bertè, Patti Pravo, Loretta Goggi e Andrea Bocelli, alcuni dei quali in collaborazione con il fratello Armando, con cui ha condiviso gran parte della sua carriera ed ha pubblicato 20 album. Pino Mango muore a Matera il 7 dicembre 2014, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più belle di Pino Mango ricordiamo Angela Ormai, Bella d'estate, Come Monna Lisa, Lei verrà.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Mango.
2: Radio Margherita, per la memoria. Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
3: A volte mi ripeto, non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

0: Parla con me, non per me. Ascolta la mia voce, non il mio limite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
2: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Domenico Modugno, piove.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 12 e un minuto. Lea Gavino, serratura.

0: Mi chiamo Saro da Caronia e io ascolto Radio Margherita perché siamo molto contenti di avere qui con noi una radio democratica che sta dando al paese un importo eccezionale, come la pensa mio compare Ignazio.
1: Grazie, diciamocelo, la Radio Margherita è qualcosa di veramente eccezionale. Grazie a tutti, un bacio e ci sentiamo. Viva Radio Margherita!
0: Ciao a tutti!

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per contrastare la formazione del ghiaccio sui vetri di veicoli parcheggiati all'aperto, la sera spennella il vetro con una miscela composta da acqua e alcol denaturato in rapporto 3-1.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: IPU, tanta voglia di lei.
3: Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Il mio amore si potrebbe svegliare. Chi la scalderà?
4: Mi dispiace.

0: Kirk, Neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 12 e 31 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao amici di Radio Margherita, sono Vincenzo De Marco, vi mando questo vocale da Agrigento, dal cuore di Agrigento. Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che gettano i rifiuti dalle auto. Io sto attraversando al momento la strada che percorre la Valle dei Templi fino ad arrivare a casa mia, che sono un 8 km, 7 km, e vedo, ahimè, tanta spazzatura, bottiglie, sacchettini. Io sicuramente al momento c'è qualcuno che sta ascoltando che abbia fatto una cosa del genere. Io mi auguro di no. Però vi dico, vi imploro, mi metto in ginocchio, vi prego, non gettate nulla dal finestrino. Per favore, è una cosa abominevole. Quindi mi raccomando, mettete le cose in auto, non appena arrivate a casa le andate a depositare nell'apposito cestino. Vi prego, mi metto le mani a mo' di preghiera, facciamo questo gesto per l'umanità. Per favore, non gettiamo nulla dalle auto. Teniamoci cara questa terra, ne abbiamo una sola e preserviamola.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 12:55.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

0: Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Venerus. Ti penso.
4: Sono ritornato a quel bar.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Gens.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Gens.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Ancora e sempre,
0: La stagione di un fiore,
3: Per chi,
4: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
5: I nostri professori ci danno troppi compiti, così non abbiamo modo di fare attività, coltivare le nostre passioni e socializzare.
6: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
7: Mango, come Monna Lisa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

0: Radio Margherita presenta In che mondo viviamo?
1: In che mondo viviamo?
0: Commenti e critiche con il tuttologo Cavalier Pignatella. Radio Margherita presenta In che mondo viviamo?

0: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Margherita e un benvenuto, è sempre un piacere avere qui con noi, come ogni giorno, il nostro cavaliere Egidio Maria Pignatella.
1: Buongiorno a tutti quanti gli amici presenti, passati e futuri, e futuri.
0: Cavaliere, oggi commenteremo subito, come ogni giorno affronteremo quello che la cronaca ci porta per capire, andare più a fondo e capire le cose e il mondo dove va. Commentiamo, dicevo, una frase: bisogna chiamare i bambini come i santi del calendario, perché in questi ultimi anni, come sappiamo, ognuno si sbizzarrisce a inventare e a proporre dei nomi esterofili, strani, inesistenti nel calendario cristiano, e quindi ritornate a, se siete cristiani, se battezzati figli, a dare un nome di un santo, quindi un nome cristiano. Come la pensa lei, cavaliere?
1: Io penso che tutte queste persone che mettono questi nomi vergognosi, direttore, vergognosi e incredibili, devono andare in galera direttamente. Se sei in galera, dice: come hai chiamato tuo figlio? Mio figlio l'ho chiamato Ascenix. Va bene, in galera, 3 anni con la condizionale, in galera.
0: Cavaliere, gli esempi sono tanti, per esempio la figlia di Hilary Blasi e Francesco Totti si chiama Chanel.
1: 2 mesi di galera.
0: La conduttrice TV Eleonora Casalegno per la figlia ha scelto il nome di Tsunami.
1: Come?
0: Lo tsunami.
1: 2 anni di galera, 2 anni.
0: E poi Asia, Devia, David Lee, Crystal, Natal, Eridano Sirio, nomi stranissimi, che Oceano, c'è di tutto, cavaliere, in questa, come dire, fantasia sfrenata dei nomi dei propri figli.
1: Ecco, guarda, quello che ha chiamato Oceano, personalmente, se lo mettono in cella, prendono la chiave e buttano la chiave nell'oceano e lui resta in cella, io sono contentissimo, perché è una vergogna, bisogna chiamare i figli con i nomi tradizionali.
0: Cavaliere, ai suoi tempi quali erano i nomi più usati per i propri figli?
1: A un tempo c'erano praticamente Benito, che era un bel nome, chiaro, italiano, veloce, cioè Rachele, poi c'erano belli nomi Italia, Trieste, Liberata, D'Annunzio, Gabriele, questi erano i belli nomi.
0: Cavaliere, c'è da dire però che in un altro periodo storico, tanto per restare legate alle ideologie, c'erano molti Lenini, Alcide e alcuni abbastanza anche al Palmiro.
1: Comunque gli Alcide lo chiamavano Gaspare, poi alla fine Alcide Gaspare, insomma Gaspare è un bello nome italiano, bello chiaro.
0: Comunque c'è da dire e quindi mettere in evidenza che in Italia c'è una tale varietà di nomi che si raggiunge il totale di 30.000 nomi presenti secondo l'Istat, quindi 30.000 nomi diversi, però chiaramente ci sono anche usati quelli tradizionali, per esempio fra i maschi il nome più comune è Francesco, invece per le femminucce il nome più usato è Giulia.
1: Dunque, signor direttore, intanto io spezzo una lama per certi nomi che meritano, che sono nomi cristiani calendari. Ad esempio una figlia che si può chiamare Candelora, bel nome, San Candelora, o c'è Eleuterio, oppure che so io, Quaresima. Cioè, nasce una femmina prima di Quaresima, nasce la seconda femmina a seconda di Quaresima. Sono nomi italiani. Aniceto, bello nome, Santo Aniceto. Poi per quanto riguarda questo Francesco e Giulia, secondo me meriterebbero di più Giuseppe e Maria.
0: Cavaliere, c'è anche poi ci sono quelli che hanno i doppi nomi, le persone che contano, le persone importanti, come lei, immagino, Egidio Maria Pignatella.
1: È logico, nobile, c'è dubbio. Egidio Pignatella sarebbe un nome qualsiasi, Egidio Maria Pignatella indica la nobiltà, il casato, bello nobile, uomo di casa, uomo nobile praticamente. Ma mi raccomando però agli italiani, mi rivolgo agli amici, sul nome Giuseppe, perché questo Giuseppe la crisi gli ha levato pure la festa, il 19 marzo, una volta quando c'erano gli ideali per San Giuseppe si faceva la bella festa, gli hanno levato pure la festa. Una vergogna, ora faranno la festa Oceano, faranno la festa ad Axel, a Tsunami e non la fanno a Giuseppe.
0: Cavaliere, poi abbiamo noi anche il condizionamento dei tanti stranieri che abbiamo in Italia, per cui cominciano a prendere quota i vari Mustafa, i vari Mohamed, i vari Joasef, insomma dobbiamo anche convivere con i nomi della religione musulmana.
1: Ma io vorrei dire che non sono contrario, per carità, quello sono musulmano, però diciamo, per coabitare ognuno dovrebbe avere il doppio nome, non lo so, Ali e Mari ci si mette un nome altro, insomma, Babà è pure arabo, non può essere, Ali Giuseppe, Babà Antonio, Joam Barbara, cioè unire queste cose con una bella coesione.
0: Cavaliere, due cinesi hanno chiamato recentemente, proprio per dare ragione alla sua teoria, i loro gemelli, li hanno chiamati Carlo e Camillo, erano due cinesi, però il loro cognome è Fu, quindi non suona troppo bene, Fu Camillo, Fu Carlo.
1: Vabbè, effettivamente poi sta male, parliamo chiaramente, uno che si chiama Fu prima di nascere e ancora è, insomma, meglio sarà, cioè lo potrei chiamare Camillo sarà e Carla sarà.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Francesca da Palermo. Volevo lanciare questo messaggio a tutti i genitori di controllare bene i vostri bambini a scuola per via del bullismo. Parlateci, ponete loro delle domande fino a quando loro vi risponderanno. Dovete sempre indagare, sempre, perché dietro ogni figlio c'è qualcosa che loro non vi dicono, ok? Indagate sempre fino in fondo, così noi genitori possiamo evitare il bullismo verso gli altri. Va bene? Grazie, vi prego Radio Margherita, inviate questo messaggio se potete. Vi ascolto ogni giorno. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 13 e 53 minuti.
0: Annalisa,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
2: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.
5: 1, 2, 3.

Un giorno insieme con Jovanotti, torna fra un'ora. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Don Bacchi.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Non mangia, beve sempre e non si ubriaca mai. La risposta è la spugna.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Elodie, tutta colpa mia.
1: Se fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto: il tempo non cancella.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, buongiorno a tutti di Radio Margherita, buongiorno. Io volevo dire una cosa a quelle persone che odiano la natura e odiano la caccia in primis. Per noi la caccia è tutto. Noi rispettiamo la natura, rispettiamo ogni singolo animale. Per questo voglio ringraziare il nostro capitano Gino Parisi su Radio Margherita, solo musica italiana. Grazie, grazie ancora e un abbraccio al signor Gino Parisi. Grazie, gentilissimi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Riccardo Del Turco, luglio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Flavio Insinna, Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo. Trascorse qualche giorno, piuttosto faticoso per il Papa, ma per fortuna, proprio quando cominciava a preoccuparsi, giunta la sera di quello che poteva essere un giovedì, il gatto si fece vivo di nuovo. Il pontefice lo accolse senza avvicinarsi, ma con un gran sorriso, e per via di un improvviso vuoto di memoria dimenticò di avvertire il camerlengo. Ridacchiò, confidandosi con il gatto. Sono anziano, stanco, molto malato, e me lo ricordano sempre. E quindi anche la memoria ormai è quella che è. Ma santità, fece il gatto imitando il camerlengo. Lo so, è una piccola marachella ogni tanto me la posso concedere anch'io. Questa volta decisero di cambiare programma e salirono lentamente, molto lentamente, fino a una splendida terrazza. Le opere custodite nel museo erano meravigliose, come negarlo, ma quella notte lì sembrava disegnata dal più grande artista dell'universo. Il gatto saltò su una balaustra e tutte e due rimasero senza parlare, con il naso all'insù. Il genio che aveva realizzato quel capolavoro aveva aggiunto anche una melodia di pianoforte in lontananza per completare l'opera. Il Papa si voltò piano piano, sperando di non dare nell'occhio, per osservare il suo fedele accompagnatore, strano e misterioso quanto vogliamo. Ma per lui era ormai un amico, l'unico amico che avesse al suo fianco. Certo, era sempre circondato da un elenco sterminato di persone, ma qualcuno si preoccupava davvero di lui? Di come stava il suo cuore? Non di quanti battiti facesse in un minuto circa, quello lo sapevano tutti, e chi non lo sapeva veniva costantemente aggiornato, ma di quello che c'era dentro. Qualcuno glielo aveva mai chiesto? Tornarono giù negli appartamenti e anche stavolta il Papa si concesse un allegro spuntino. Naturalmente invitò il gatto a mangiare con lui. Ma se preferisci, portati via quello che vuoi. Non voglio sapere niente. Prendi tutto quello che ti serve. Non so dove vai con tutto questo cibo, ma mi fido. Fai pure. E così, quella notte, nella piazzetta dei gatti, ci fu un'altra grande festa. Anche Ettore, che si era trascinato vicino a loro, ebbe la sua parte e anche lui ridacchiò alla spiegazione del gatto che non mollava. Voi chiedete? E io ve lo dico, questa è la cena del Papa. E sorridendo a Vittoria, la gattina aggiunse: ha pure insistito. Il pomeriggio seguente, dopo una lunghissima mattinata fatta di consultazioni, obblighi istituzionali e un discorso ad alcune autorità venute in visita dall'estero, il Papa tremato.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Flavio Insinna, Il gatto del Papa.
0: Radio Margherita per la cultura. Adriano Celentano. Forse eri meglio di lei.
3: Di più belle al mondo non ce n'è. Pensavo quel famoso giorno all'altare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: NEC. Tu sei, tu sai.

0: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.
1: Un fiume non potrà, o no, lasciare il mare suo e non tornare mai.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, il mio messaggio è rivolto a tutte le persone che diventano genitori o che sono genitori, per far capire loro che i figli sono tutti uguali, senza fare distinzione. A meno che i figli non commettono degli errori gravi, i figli vanno trattati sempre allo stesso modo, nel bene o nel male. Non bisogna fare distinzioni, non bisogna fare particolarità, o non bisogna prima dare tanto e poi praticamente escludere il totale dalla propria vita senza che un figlio o dei figli abbiano fatto qualcosa ai propri genitori. Spero che questo messaggio sia di aiuto per tutte le persone.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Federico Stragà. È così.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 15:01.

0: Mi chiamo Michele e telefono da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché tra le altre, dal mio punto di vista, è la migliore in quanto a musica, perché è musica varia per ogni genere di età, quindi è bellissima ascoltarla viaggiando in macchina. Grazie per quanto fate per tutti quanti noi che siamo all'ascolto.
1: Radio Margherita, bellissima ascoltarla viaggiando in macchina, anche a Messina.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose, se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Uno dopo l'altro gli elementi di preoccupazione e di allarme rispetto all'antivirus vengono meno. Si è saputo questa mattina contemporaneamente che il turista britannico che aveva viaggiato sul famoso volo di Johannesburg è arrivato in Italia è negativo. Ed è negativo anche il suo accompagnatore nel nostro paese. È negativo anche quel giovane calabrese che era stato messo in quarantena e anche quella turista a Messina che aveva la polmonite e che si sospettava, si temeva avesse contratto il virus. Tutti negativi. E a questo punto, come le chiacchiere, anche i casi sospetti sono a zero sul nostro territorio. E così progressivamente anche nel resto d'Europa ci sono 22 persone che sono in osservazione in Francia, ma per ora nessuna ha avuto un'evoluzione negativa, quella che si teme, verso l'antivirus. È come se giorno dopo giorno ogni elemento di allarme venisse disinnescato. E restano ancora sicuri, conclamati in Europa 9 casi e che peraltro hanno complicazioni leggere per quello che si dice. Ecco, è giusto essere così pedanti e ricordare caso per caso quello che sta succedendo, perché se no a parlarne tanto sembra che stia arrivando un nuovo Covid. Per ora non solo non sta arrivando un nuovo Covid, ma non sta arrivando proprio niente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo da Lecce e dico che il matrimonio è una cosa santa e sacra, diciamo Luigi. È come l'acqua con il vino, non si può sciogliere.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 15 e 36 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Franco da Cagliari, ciao. Un proverbio in sardo. A codai e tessi non poriressi, a tessi e a codai non poriressi mai. In italiano significa che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Ciao.
4: Sono Carla dalla provincia di Sud Sardegna. Allora, il mio proverbio è: de gust'acqua non di buffu, de gust'acqua de un maluppu. Traduco dal sardo in italiano. Di quest'acqua io non bevo, ma con quest'acqua io mi annego.
5: Davide da Milazzo, il mio proverbio è: l'amico più fidato che via terava più pinta e non più mia. Cioè, l'amico che credevo più sincero pensava solo per lui e se ne fregava di me.
6: Amici e parente, un ciaccattare non ci viene niente. Cioè, significa in italiano: fra amici e parenti non comprare e non vendere nulla.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Blanco, 27 luglio.

0: Il mare è una ricchezza unica. Difendiamolo dalla plastica e dall'inquinamento, perché senza di esso perdiamo la nostra identità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Enrico Ruggeri, dimentico.
2: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Vita Notizie.
1: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina. Ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet. Accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero per un sospetto caso di gastroenterite. La donna scomparsa dal Piacentino con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari i contorni della vicenda. La procura di Piacenza infatti non darà informazioni sul luogo del ritrovamento. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob. Lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista aveva trovato ostilità, in particolare da parte di Forza Italia. È il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata Scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni, e biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giovanotti.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Se tu scoprissi che tuo marito ha un'altra donna, cosa faresti?
3: Come minimo le romperei il bastone e le rapirei il cane pastore.
2: Cane in che senso?
3: Solo una cieca potrebbe andare con mio marito.
1: L'angolo del sorriso.
4: Ma in una banca del seme cosa danno di interessi?
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, mia suocera è stata morsa da un serpente.
5: Ma io sono un veterinario.
3: Appunto, ma è il serpente che sta male.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.
7: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
8: Maurizio Vandelli.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti.
1: Quando

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono siciliano e quando negli anni 60 vedevo partire gente che andava in Germania, andava in Piemonte, in Lombardia, per lavorare, non per essere mantenuti. Ora arrivano questi migranti e li dobbiamo mantenere. Noi si andava a cercare il lavoro e ricordiamoci, non ci volevano nemmeno affittare le case pur pagando l'affitto, perché ci dicevano che eravamo terroni. Ora noi questi che vengono, non perché uno sia razzista, è solamente per dire che se vengono qui devono fare qualcosa, un po' di lavoro glielo devono far fare, non si devono mantenere senza far niente. Reddito di cittadinanza non significa fare elemosina o mantenere la vita, perché il reddito lo fa chi lavora, ok? Grazie se trasmettete questo messaggio.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 16 e 28 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita.
1: Maninni. Senza.
2: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Melenso. Melenso deriva da mel, miele, e menso, forse dal francese mince, sottile. Significato: tardo, goffo, insulso, stucchevole, sdolcinato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Steatopigia. Steatopigia. Significato: eccessivo accumulo di grasso sulle cosce e sui glutei.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Geriatria. Geriatria. Dal greco geron, vecchio, e iatria, medico. Significato: in medicina, scienza medica che studia i problemi connessi alla vecchiaia, alla senescenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bipede. Bipede. Dal latino bi, due, e pes, piede. Significato: che ha due piedi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Le sorelle Bandiera, fatti più in là.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Schiuma, freddo cane.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì 14 maggio sulla nostra penisola, in assenza di un campo di alta pressione a protezione del territorio, risentirà di una nuova perturbazione. Bene, sulle regioni settentrionali questa volta sarà responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente di moderato a forte, intensità più concentrati su Lombardia, regioni di nord-est ed anche sull'Emilia-Romagna. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Attenzione a fenomeni associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Su buona parte del centro-sud il tempo volgerà ad un graduale temporaneo miglioramento con l'allontanamento della perturbazione. Tornerà un po' di sole, ombrelli comunque a portata di mano, poiché entro il pomeriggio si riattiverà una certa instabilità. Si formeranno precipitazioni sparse ma dureranno poco. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
2: Questa è Radio Margherita, musica italiana.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Aristotele? Le radici dell'educazione sono amare, ma il frutto è dolce. Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Chi ha voglia di rovinare gli uomini deve soltanto permettergli di fare tutto. Sa cosa diceva Maya Angelou? Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, possono dimenticare ciò che hai fatto, ma non potranno mai dimenticare come le hai fatte sentire.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Francesca Michelin, una donna.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Desideravo far conoscere a chi non sa che partecipando a un seggio in qualità di scrutatore si percepisce soltanto 126 euro. Il lavoro, per quanto mi concerne, è stato di 33 ore, considerato che si è lavorato pure la domenica e serata notturna. Facendo la suddivisione, 126 euro per 33 ore viene 4,20 euro all'ora. È lo Stato che ti impegna per questo importo, però se lo facesse un privato sarebbe attaccato per sfruttamento, dato che non è una paga equa.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 820.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

0: Margherita Musica Italiana presenta Giro Strada. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: In coerenza con la nostra Costituzione, che ripudia la guerra, Gino Strada ha fatto di questa indicazione l'ispirazione delle azioni umanitarie condotte in Italia e all'estero. Rendo onore alla sua figura. Queste le parole del capo dello Stato Mattarella in ricordo di un medico che ha fatto della sua professione una missione umanitaria. Nel 1994 nasce Emergency, un'associazione umanitaria fondata per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà. Ma come nasce Emergency? Hanno chiesto più volte a Gino Strada. Io non sapevo niente della guerra, rispondeva. Avevo chiesto di andare a lavorare per un periodo di 6 mesi in un paese povero, in un paese del terzo mondo, per curiosità, per vedere che cos'era il mio lavoro di chirurgo in un paese in cui è difficile trovare un chirurgo, è difficile anche trovare un ospedale. E il caso ha voluto che venissi mandato in Pakistan, in un ospedale della Croce Rossa Internazionale. Lì Gino Strada ha conosciuto per la prima volta le mine antiuomo. Sconvolto da questa crudeltà, tornato in Italia, non riusciva più a portare avanti il suo lavoro in ospedale. Conoscere quegli orrori gli aveva cambiato la vita e decise di ripartire, raggiungendo varie zone di conflitto. Nei primi 15 anni di attività, i pazienti assistiti sono stati oltre 3 milioni e con la sua associazione umanitaria, nell'arco di 25 anni, ha fondato ospedali e punti di primo soccorso in 18 paesi del mondo. Durante gli anni di attività, Gino Strada ha spesso assunto posizioni critiche nei confronti della politica italiana e ha sempre dichiarato: «Io non sono un pacifista. Io sono contro la guerra». Nel settembre 2002 Emergency lancia la campagna Fuori l'Italia dalla guerra, contro la partecipazione del nostro paese alla guerra contro l'Iraq. E intanto proseguiva il lavoro per portare cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra, ma anche alle vittime della povertà che ne consegue e che spesso compromette un intero paese anche anni dopo la fine dei conflitti. Nel 2015 Gino Strada ha ritirato a Stoccolma il premio Nobel Alternativo, nato per sostenere coloro che offrono risposte pratiche alle maggiori sfide del nostro tempo. E come lui diceva: «Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia».
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Giro Strada. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Rispettare le regole significa rispettare le persone. La legalità non è un dovere astratto, è la base di una società più giusta e sicura per tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Giorgia Malerba. 5 minuti.

Dunnut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Beppe e chiamo da Saluzzo in provincia di Cuneo. Vorrei ricordare a tutti che presso ogni comune è possibile apporre una firma per il referendum contro l'invio di armi riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina e destinare gli stessi fondi alla nostra sanità. Un piccolo ma significativo segnale che possa arrivare ai nostri politici. Anche perché fermare una guerra continuando ad armare eserciti è come voler fermare la diarrea con una purga. Questo appello è rivolto a coloro che si dichiarano per la pace e contro la guerra. Ringrazio tutti. Ciao.
0: Pino Donaggio, l'ultimo romantico. Perché se una è una rosa da quando c'è il mondo, io devo cambiare. Perché se il mare, il cielo, il sole e il vento non cambiano mai,

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 17 e 59 minuti.
0: Beamac. Nel blu.

Un giorno insieme con Jovanotti, torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Minoritano.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita Musica Italiana.
4: Clamore non fa per noi.
5: Mi sento come una stupida canzone che non ascolta più nessuno, non trasmette.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, che ringrazio per questa opportunità. Voglio portare anch'io un messaggio di speranza per chi sta male, per chi ha delle dipendenze, delle compulsioni di cui non riesce a liberarsi. Esistono gruppi di auto mutuo aiuto, non hanno un costo. Se uno si informa nella propria città, li trova, sia per i giocatori, per gli alcolisti, per le tossicodipendenze, per il mangiare compulsivo, per lo shopping compulsivo. La vita è bella, cerchiamo di riprendercela in pugno. Un saluto a tutti, ciao.
2: Aldo Lussito, toccami.

0: ci sei.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 18 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide, come l'acqua del Trentino.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti, ma lo sa che al cinema ormai non vado più. Il mio condominio è meglio. Film horror, azione, crimine ogni sera. Vuoi una serata diversa? Ti metti in finestra ed attendi. Ed il finale è sempre a sorpresa. Ieri sera che spettacolo meraviglioso!
3: Pulce, oggi sono raffreddatissimo, ma me lo racconti, che cosa è successo?
2: 78 anni e non sentirli. Parlo del mio vicino che fa i lanci dal balcone.
3: E cosa lancia dal balcone?
2: Indovini un po', 20 bustine di droga. Ma i carabinieri lo hanno visto. Lui però è tranquillo. Si vanta della sua veneranda età che gli consente di delinquere senza andare in carcere. Lo ripete sempre, ormai ha superato i 70 anni e quindi per lo Stato non può più finire in carcere. Ed infatti è già agli arresti domiciliari per un altro episodio di detenzione di droga ai fini di spaccio.
3: Effettivamente, Pulce, il codice di procedura penale prevede che quando una persona abbia superato l'età di 70 anni non possa essere disposta a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che non sussistano esigenze di carattere eccezionale. D'altro canto, godono della stessa tutela che è prevista per la donna incinta o per la madre con prole in tenera età.
2: Lo vede? Allora ha ragione il vicino, che può continuare a delinquere serenamente.
3: Eh no, Pulce, la Cassazione proprio in questi giorni ha affermato che se la persona che ha superato i 70 anni e si trova agli arresti domiciliari commette un altro reato, va dritto in carcere.
2: Quindi la tolleranza per l'età sparisce se c'è l'abitualità e la reiterazione del reato.
3: Proprio così, Pulce. Ma sa cosa diceva Thomas Mann? Tollerare i cattivi comportamenti diventa un crimine.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Max Vezzali e gli 883, io ci sarò.
6: Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò.

0: Jeep Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Bartolo da Scicli, volevo rispondere all'amico di Lecce Città, il quale diceva che nel codice della strada mancava la multa per le marmitte rumorose. Esiste l'articolo, è che non si fa rispettare, e questo è l'appello: fate rispettare tutti i motorini, le macchine che hanno cambiato la marmitta e non è quella omologata, allora fategli la multa, perché esiste. Ciao a tutti.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 18:57.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tra le tante notizie di oggi ce n'è una che è il classico lieto fine, ma un lieto fine che fa riflettere, perché è stata rintracciata e ha detto che non vuole essere scocciata, sostanzialmente che sta bene, che tutto va bene, quella donna che è scomparsa insieme ai due figli minorenni nella zona di Piacenza. Come si sa, viveva con il padre, separata da molti anni. Il padre dei due minorenni ha rinunciato alla sua parte di patria potestà e quindi la donna è effettivamente nella titolarità necessaria per andare in giro con i due figli, per andare a stabilirsi altrove, ed è quello che ha deciso di fare. Si temeva il peggio, si temeva lettere, si era detto che mostravano una vocazione suicidiaria, queste sono le parole che furono pronunciate soltanto 48 ore fa, ma in realtà la signora appunto si è stabilita con ogni probabilità in Friuli, nella zona estrema del Friuli, o forse al di là del territorio del confine con la Slovenia, e ha fatto sapere che sta bene, che va tutto bene. Ecco, è un classico, si dirà, da chi l'ha visto. Chi scompare non scompare sempre, nella nostra logica, che ormai quella soltanto cospirazionista o gialla, per qualcosa di terribile o indicibile. C'è anche chi decide di andarsene per i fatti suoi e di voler restare per i fatti suoi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Daniele Cobianchi. Mi accontenterei soltanto

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe di Milano. Faccio questo appello a gente come me, sfiduciata dalla politica, di unirci in questa preghiera liberatoria. Signore dei giusti, ascolta ed esaudisci i nostri desideri, punendo con sofferenze e dispiaceri di ogni genere tutti quei politicanti che, approfittandosi della buona fede del proprio popolo, hanno promesso il bene del paese ed invece fanno della politica il loro unico interesse ed arricchimento. Amen. Ringrazio la Libera Radio Margherita.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Quasi vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 19 e 26 minuti.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Mango? All'anagrafe Giuseppe Mango, conosciuto anche come Pino Mango, è nato a Lagonegro in provincia di Potenza il 6 novembre 1954 ed è stato un cantautore e scrittore italiano, noto per la sua particolare tecnica vocale, da alcuni definita semi-falsetto, al suo stile che fonde pop e rock con sonorità folk e world music, è stato attribuito il termine di pop mediterraneo. Mango è considerato un autentico innovatore della musica leggera italiana. Nell'arco della sua attività ha venduto 6 milioni di dischi. Mango ha anche scritto brani per artisti come Mietta, Loredana Bertè, Patti Pravo, Loretta Goggi e Andrea Bocelli, alcuni dei quali in collaborazione con il fratello Armando, con cui ha condiviso gran parte della sua carriera ed ha pubblicato 20 album. Pino Mango muore a Matera il 7 dicembre 2014, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più belle di Pino Mango ricordiamo Angela Ormai, Bella d'estate, Come Monna Lisa, Lei verrà.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Mango.
2: Radio Margherita, per la memoria.

La corruzione ruba futuro, la legalità lo costruisce. La libertà vera nasce solo dove c'è legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 19 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Al Senato intervento della Presidente del Consiglio Meloni, botta e risposta con l'ex Premier Renzi.
3: Le porte del governo, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. La qualità delle persone che le stanno attorno non è all'altezza.
2: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri, in caso di vittoria, festeggerebbero l'accoppiata scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Aleandro Baldi. Passerà. Lega.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Rita Pavone, Questo nostro amore.
1: La mia mano nelle tue mani, i tuoi occhi che guardano i miei, sorridere senza ragione, sentirsi felici di niente.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Piero da Marsala. Volevo lanciare questo messaggio a tutti i nostri ascoltatori. Ma dico una cosa, ma in Russia ci sono giovani e ragazze giovani, ma cavolo ne pensano di questa guerra? Ma questi ragazzi non pensano che Putin si sta dimostrando come un Hitler, come una persona così perversa, così malefica? Ma perché dobbiamo spendere tutti questi miliardi e questi giovani non fanno nulla? Ma bisogna veramente che arrivano i francesi in Russia per sistemare questa situazione? Viva la vita e viva le libertà!

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 20 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: presenta In che mondo viviamo?
1: In che mondo viviamo?
0: Commenti e critiche con il tuttologo Cavalier Pignatella. Radio Margherita presenta In che mondo viviamo?

0: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Margherita e un benvenuto. È sempre un piacere avere qui con noi, come ogni giorno, il nostro cavaliere Egidio Maria Pignatella.
1: Buongiorno a tutti quanti, gli amici presenti, passati e futuri, e futuri.
0: Cavaliere, oggi commenteremo subito, come ogni giorno affronteremo quello che la cronaca ci porta per capire, andare più a fondo e capire le cose e il mondo dove va. Commentiamo, dicevo, una frase: bisogna chiamare i bambini come i santi del calendario, perché in questi ultimi anni, come sappiamo, ognuno si sbizzarrisce a inventare e a proporre dei nomi esterofili, strani, inesistenti nel calendario cristiano, e quindi ritornate a, se siete cristiani, se battezzate i figli, a dare un nome di un santo, quindi un nome cristiano. Come la pensa lei, cavaliere?
1: Io penso che tutte queste persone che mettono questi nomi vergognosi, direttore, vergognosi e incredibili, devono andare in galera direttamente. Sei in galera, dice: come hai chiamato tuo figlio? Mio figlio l'ho chiamato Asterix. Va bene, in galera, tre anni con la condizionale, in galera.
0: Cavaliere, gli esempi sono tanti. Per esempio, la figlia di Hilary Blasi e Francesco Totti si chiama Chanel.
1: Due mesi di galera.
0: La conduttrice TV Eleonora Casalegno, per la figlia, ha scelto il nome di Suami.
1: Come?
0: Lo tsunami.
1: Due anni di galera, due anni.
0: E poi Asia, Devia, David Lee, Crystal, Natal, Eridano Sirio, nomi stranissimi, che Oceano, c'è di tutto, cavaliere, in questa, come dire, fantasia sfrenata dei nomi dei propri figli.
1: Ecco, guarda, questo che ha chiamato Oceano, personalmente, se lo mettono in cella, prendono la chiave e buttano la chiave nell'oceano e lui resta in cella, io sono contentissimo, perché è una vergogna. Bisogna chiamare i figli con i nomi tradizionali.
0: Cavaliere, ai suoi tempi quali erano i nomi più usati per i propri figli?
1: A un tempo c'erano praticamente Benito, che era un bel nome, chiaro, italiano, veloce, cioè Rachele, poi c'erano belli nomi: Italia, Trieste, Liberata, Donnunzio, Gabriele, questi erano i belli nomi.
0: Cavaliere, c'è da dire però che in un altro periodo storico, tanto per restare legate alle ideologie, c'erano molti Lenini, molti Alcide e alcuni abbastanza anche al Palmiro.
1: Comunque gli Alcide lo chiamavano Gaspare, poi alla fine Alcide Gaspare, insomma Gaspare è un bello nome italiano, bello chiaro.
0: Comunque c'è da dire, e quindi mettere in evidenza, che in Italia c'è una tale varietà di nomi che si raggiunge il totale di 30.000 nomi presenti secondo l'Istat, quindi 30.000 nomi diversi, però chiaramente ci sono anche usati quelli tradizionali. Per esempio, fra i maschi il nome più comune è Francesco, invece per le femminucce il nome più usato è Giulia.
1: Dunque, signor direttore, intanto io spezzo una lama per certi nomi che meritano, che sono nomi cristiani calendari. Ad esempio, una figlia che si può chiamare Candelora, o c'è Eleuterio, oppure che so io, Quaresima. Cioè, nasce una femmina prima di Quaresima, nasce la seconda femmina seconda di Quaresima. Sono nomi italiani. Aniceto, un bello nome, Santo Aniceto. Poi, per quanto riguarda questo Francesco e Giulia, secondo me meriterebbero di più Giuseppe e Maria.
0: Cavaliere, c'è anche poi ci sono quelli che hanno i doppi nomi, le persone che contano, le persone importanti, come lei, immagino, Egidio Maria Pignatella.
1: È logico, nobile, c'è dubbio. Egidio Pignatella sarebbe un nome qualsiasi, Egidio Maria Pignatella indica la nobiltà, il casato, bello nobile, uomo di casa, uomo nobile praticamente. Ma mi raccomando però agli italiani, e mi rivolgo agli amici, sul nome Giuseppe, perché questo Giuseppe la crisi gli ha levato pure la festa. Il 19 maggio, una volta quando c'erano gli ideali per San Giuseppe, si faceva la bella festa, gli hanno levato pure la festa, una vergogna, ora faranno la festa a Oceano, faranno la festa ad Axel, a Tsunami, e non la fanno a Giuseppe.
0: Cavaliere, poi abbiamo noi anche il condizionamento dei tanti stranieri che abbiamo in Italia, per cui cominciano a prendere quota i vari Mustafa, i vari Mohamed, i vari Joseph, insomma dobbiamo anche convivere con i nomi della religione musulmana.
1: Ma io potrei dire che non sono contrario, per carità, quello sono musulmano, però diciamo, per coabitare ognuno dovrebbe avere il doppio nome, non lo so. Ali e Mari ci si mette un nome altro, insomma, Babà è pure arabo, non può essere. Ali Giuseppe, Babà Antonio, Joam Barbara. Cioè, unire queste cose con una bella coesione.
0: Cavalieri, due cinesi hanno chiamato recentemente, proprio per dare ragione alla sua teoria, i loro gemelli, li hanno chiamati Carlo e Camillo. Erano due cinesi, però il loro cognome è Fu, quindi non suona troppo bene. Fu Camillo, Fu Carlo.
1: Vabbè, effettivamente poi sta male, parliamo chiaramente. Uno che si chiama Fu prima di nascere e ancora è, insomma, meglio sarà. Cioè, lo potete chiamare Camillo sarà e Carla sarà.

0: Radio Margherita.
1: Blanco. Anche a 20 anni si muore. Mi accorgo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Franco Chiarello da Cosenza. Volevo solo attenzionare il problema della disabilità. Tutti hanno un colore per la pace, per la guerra. La disabilità che colore deve avere per avere un po' d'attenzione?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Franco Battiato, centro di gravità permanente.
1: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 21. In punto.
2: Annalisa, canzone estiva.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

0: Perla da Firenze e io ascolto Radio Margherita tutto il giorno perché la trovo una trasmissione molto calda. Ti fa ritornare indietro nel tempo. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, una trasmissione molto calda, anche a Firenze.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Jovanotti.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Gianna Nannini. Meravigliosa creatura.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Pietro e chiamo da Cagliari. Voglio parlare del divieto di gravidanza per altri. E faccio un esempio. Se una ragazza incinta si reca al consultorio per abortire e lì viene convinta a proseguire la gravidanza in incognito e poi dare il figlio in adozione, non è questa una gravidanza per altri?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Gens.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Gens.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Ancora e sempre.
0: La stagione di un fiore.
3: Per chi?
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
7: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 21:35.

0: Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per contrastare la formazione del ghiaccio sui vetri di veicoli parcheggiati all'aperto, la sera spennella il vetro con una miscela composta da acqua e alcol denaturato in rapporto 3-1.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: scegliere la legalità è un atto di coraggio quotidiano. Ogni gesto di legalità è un seme di giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.
3: Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Al Senato intervento della Presidente del Consiglio Meloni, botta e risposta con l'ex Premier Renzi.
2: Le porte del governo, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
3: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. La qualità delle persone che le stanno attorno non è all'altezza.
1: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina. Accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri, in caso di vittoria, festeggerebbero l'accoppiata scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
5: Sono Tonino da Taranto. È notorio che ogni famiglia, con il canone energia elettrica, paga anche il canone RAI. Per canone si intende il corrispettivo dovuto dall'utente in cambio di un servizio dallo stesso richiesto. Va bene l'addizione canone per l'energia elettrica, servizio richiesto dall'utente. Ma per la RAI, quale utente ha mai presentato richiesta? La verità, caro cittadino italiano, devi pagare e basta, altrimenti da dove devono uscire tanti soldi per pagare degli illustri presentatori o ospiti della cara RAI?
6: Ornella Vanoni, come si fa?

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 22:03.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Jovanotti.

0: l'indovinello del giorno.
1: Più si invecchia e più si illumina. La risposta è la torta di compleanno.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Pino Donaggio, come sinfonia.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo fare un annuncio, ovvero qui in Italia quando fai la raccolta differenziata non sei retribuito dallo Stato ed è una cosa sbagliatissima. Chiunque fa la raccolta differenziata deve essere retribuito dallo Stato. Questo deve essere chiaro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento. Ci hanno visto ballare, rubare luce alla luna, ci hanno visto cadere, ma poi ritornare a riprenderci cura.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 22 e 29 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Flavio Insinna, Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo. Trascorse qualche giorno, piuttosto faticoso per il Papa, ma per fortuna, proprio quando cominciava a preoccuparsi, giunta la sera di quello che poteva essere un giovedì, il gatto si fece vivo di nuovo. Il pontefice lo accolse senza avvicinarsi, ma con un gran sorriso, e per via di un improvviso vuoto di memoria dimenticò di avvertire il camerlengo. Ridacchiò, confidandosi con il gatto. Sono anziano, stanco, molto malato, e me lo ricordano sempre. E quindi anche la memoria ormai è quella che è. Ma santità, fece il gatto imitando il camerlengo. Lo so, è una piccola marachella, ogni tanto me la posso concedere anch'io. Questa volta decisero di cambiare programma e salirono lentamente, molto lentamente, fino a una splendida terrazza. Le opere custodite nel museo erano meravigliose, come negarlo, ma quella notte lì sembrava disegnata dal più grande artista dell'universo. Il gatto saltò su una balaustra e tutte e due rimasero senza parlare, con il naso all'insù. Il genio che aveva realizzato quel capolavoro aveva aggiunto anche una melodia di pianoforte in lontananza per completare l'opera. Il Papa si voltò piano piano, sperando di non dare nell'occhio, per osservare il suo fedele accompagnatore, strano e misterioso quanto vogliamo. Ma per lui era ormai un amico, l'unico amico che avesse al suo fianco. Certo, era sempre circondato da un elenco sterminato di persone, ma qualcuno si preoccupava davvero di lui? Di come stava il suo cuore? Non di quanti battiti facesse in un minuto circa, quello lo sapevano tutti, e chi non lo sapeva veniva costantemente aggiornato, ma di quello che c'era dentro. Qualcuno glielo aveva mai chiesto? Tornarono giù negli appartamenti e anche stavolta il Papa si concesse un allegro spuntino. Naturalmente invitò il gatto a mangiare con lui. «Ma se preferisci, portati via quello che vuoi. Non voglio sapere niente. Prendi tutto quello che ti serve. Non so dove vai con tutto questo cibo, ma mi fido. Fai pure». E così, quella notte, nella piazzetta dei gatti, ci fu un'altra grande festa. Anche Ettore, che si era trascinato vicino a loro, ebbe la sua parte e anche lui ridacchiò alla spiegazione del gatto che non mollava. «Voi chiedete? E io ve lo dico, questa è la cena del Papa». E sorridendo a Vittoria, la gattina aggiunse: «Ha pure insistito». Il pomeriggio seguente, dopo una lunghissima mattinata fatta di consultazioni, obblighi istituzionali e un discorso ad alcune autorità venute in visita dall'estero, il Papa tremato.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Flavio Insinna, Il gatto del Papa.
0: Radio Margherita, per la cultura.

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo dalla provincia di Napoli e volevo riallacciarmi al discorso del signore dell'evasione dei medici. Beh, direi fino a un certo punto, quelli almeno ci aiutano a salvare la vita. Ma di tutti questi parrucchieri che vanno in giro per le case, quelli bisognerebbe guardare.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 22:54.

Sono Rosario, chiamo da Potenza. Ascolto Radio Margherita durante le pause del mio lavoro. Quando le note delle belle ed intramontabili canzoni riscaldano il cuore.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tra le tante notizie di oggi ce n'è una che è il classico lieto fine. Ma un lieto fine che fa riflettere, perché è stata rintracciata e ha detto che non vuole essere scocciata, sostanzialmente che sta bene, che tutto va bene, quella donna che è scomparsa insieme ai due figli minorenni nella zona di Piacenza. Come si sa, viveva con il padre, separata da molti anni. Il padre dei due minorenni ha rinunciato alla sua parte di patria potestà e quindi la donna è effettivamente nella titolarità necessaria per andare in giro con i due figli, per andare a stabilirsi altrove, ed è quello che ha deciso di fare. Si temeva il peggio, si temeva lettere, si era detto che mostravano una vocazione suicidiaria. Queste sono le parole che furono pronunciate soltanto 48 ore fa, ma in realtà la signora appunto si è stabilita con ogni probabilità in Friuli, nella zona estrema del Friuli, o forse al di là del territorio del confine con la Slovenia, e ha fatto sapere che sta bene, che va tutto bene. Ecco, è un classico, si dirà da chi l'ha visto, chi scompare non scompare sempre, nella nostra logica che ormai quella soltanto cospirazionista o gialla per qualcosa di terribile o indicibile. C'è anche chi decide di andarsene per i fatti suoi e di voler restare per i fatti suoi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Renato Zero, La favola mia. Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come triste Venezia. Si sono confrontati oggi Iva Zanicchi e Charles Aznavour. Confronti.
1: Gabriele Gard, dimmi che mi vuoi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passati.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita. Gianni Morandi, Vento.
1: Senti questa pioggia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Antonella da Pachino e il mio proverbio è: Aiatta che non può arrivare a Saimi, dice che rangeda. Cioè la gatta che non può arrivare a mangiarsi lo strutto, dice che è rancido. Buongiorno a tutti, buona giornata.
4: Ciao, sono Cristina da Palermo e il mio proverbio è: comprate co zoppa all'anno zoppichia, che significa chi pratica una persona zoppa all'anno anch'essa zoppicherà.
5: Sono Elio di Taviano. Vorrei proporre un proverbio salentino che dice così: quando l'ucciuccio non vuole cubie, magari cafischi. Tradotto in italiano significa: quando l'asino non vuole bere, è inutile fischiare. Morale del proverbio è: quando una persona non vuole ascoltare, è inutile insistere.
6: Ciao, sono Marina da Palermo. Siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo peggior nemico.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Paolo Meneguzzi, Fragile.

0: c'è progresso senza rispetto delle regole. La legalità protegge i diritti, l'illegalità li distrugge.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Salvatore, chiamo da Napoli. Volevo dare un consiglio a chi per essa, naturalmente. Perché non impongono un viva voce in macchina, in modo tale che le risposte non vengono date prendendo il telefonino in mano e quindi combinando guai? Ok, potrebbero imporlo come ci imposero le cinture di sicurezza tanti anni fa e fare in modo che non succedano incidenti, perché questi telefonini veramente fanno guai, tenuto conto che questi aggeggetti per rispondere senza toccare il telefonino costano sull'ordine delle 20-25 euro. Io dico che dovrebbero veramente imporli, lo ripeto ancora questa parola, perché noi siamo un popolo che se non ci vengono imposte le cose non le facciamo.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Luigi Strangis.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mi domando, ma che faccia avrà fatto Maometto quando la montagna gli ha bussato alla porta?
1: L'angolo del sorriso.
3: Padre, devo confessarmi, ho fatto una cosa gravissima.
4: Dimmi tutto.
3: Ho tradito mio marito con il prete di un'altra chiesa.
4: Cosa? Ma è gravissimo. Devi dire 300 preghiere e ricordati che la tua parrocchia è questa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Io sono un cantante che ha spaccato a metà la critica. Quelli che mi volevano bene dicevano che ero Ray Charles bianco, mentre quelli che mi volevano male dicevano che ero il Toto Cutugno nero.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Sergio Endrigo. Io che amo solo te.
1: C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte e 4 minuti.

un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora. Radio.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio
2: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di
1: Diodato.

Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di

0: Radio Margherita. Stiamo ascoltando Buonanotte con Diodato.
1: Ora che stare insieme è reato,

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con
1: Diodato.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Adesso ci vorrebbe un miracolo così speciale. Essere semplice. Fai rumore. E non ti amo più.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Claudio Villa.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Margherita. Ermal Meta. Stella Stellina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 33 minuti. Ivan Graziani, Firenze.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Prodomo. Prodomo. Dal latino messaggero e dal greco prodromos, precursore. Significato: in architettura, porticato nella facciata dei templi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ansa. Ansa. Dal latino significato manico, per estensione sporgenza, in senso figurato pretesto. Significa inoltre forte sinuosità di corso d'acqua, meandro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Demanio. Demanio. Dal francese antico demain, terra su cui si ha dominio. A sua volta dal latino dominium, cioè dominio di qualcosa. Significato: i beni dello Stato destinati a funzioni pubbliche.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Alcol. Alcol. Dall'arabo al-kul, polvere sottilissima di antimonio per tingere le sopracciglia di nero. Significato: in chimica indica un composto che deriva da idrocarburi. Per estensione, indica una bevanda alcolica.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Francesco Guccini. Addio.
1: Nell'anno 99 di nostra vita, io, Francesco Guccini, eterno studente, perché la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada, io non artista, solo piccolo baccelliere, perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti,

una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento.

l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Dina da Salerno. Il mio messaggio è rivolto ai sindacati che lottassero per eliminare la legge Fornero, perché noi lavoratori che abbiamo versato contributi meno di 20 anni non possiamo accedere alla pensione. Almeno vengono restituiti i contributi versati per quegli anni che abbiamo lavorato, perché il nostro salvadanaio. Spero tanto che non l'hanno fatto prima i sindacati, ma adesso che lo faranno. Grazie e saluti da Salerno. Siete forti, ragazzi, è una bellissima radio.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Giorgia. Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 14 maggio. È mezzanotte e 53 minuti.

0: sono Giuseppe, chiamo da Trapani. Addolcisce la tua vita ascoltando Radio Margherita.
1: Radio Margherita ti addolcisce la vita anche a Trapani.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

0: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
2: Elodie, la cosa che rimane.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Franco Battiato, bandiera bianca.
2: A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata. A Vivaldi l'uva passa, che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Luca da Cosenza, il mio appello è quello di prendere, quando si prende un cane, prenderlo dal canile e non di razza, pensando di avere un'esposizione. E vi garantisco che sono molto più intelligenti e poi comunque fate un'opera veramente buona, un'opera di cuore, e sicuramente vi sentirete più gratificati e galvanizzati. Grazie ancora, ciao.
2: Moda. Non ti dimentico.

0: Margherita, musica italiana, presenta
1: Rita Levi Montalcini. Scoprire la vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: C'è una difficoltà nel rendersi conto che il nostro comportamento è molto complesso, che il cervello umano è fatto di tante componenti. E c'è una difficoltà nel vedere in ogni catastrofe la possibilità di un rovesciamento. Forse io sono un'innata ottimista, ma penso che ci sia sempre qualcosa che ci salva. E da innata ottimista qual era, Rita Levi Montalcini si appassionò alla ricerca scientifica, ponendo al centro dei suoi studi i meccanismi di formazione del sistema nervoso dei vertebrati. La sua ricerca inizia in Italia, dove si laurea nel 1936 all'età di 27 anni e dove prosegue i suoi studi in neurobiologia e psichiatria. Tuttavia, a causa delle leggi razziali, è costretta ad emigrare in Belgio e questa si rivela la sua fortuna, perché si costruisce un laboratorio in camera da letto e inizia le ricerche che la porteranno alla scoperta dell'NGF, il Nerve Growth Factor, il fattore di crescita nervoso, che, come sarà lei stessa a dire, è molto più di una molecola proteica e senza di esso la vita si ferma. Ma sarà l'America la sua seconda patria, dove sarà professoressa di zoologia presso la Washington University di St. Louis fino al 1977. Nel frattempo, Rita Levi Montalcini continua le sue ricerche sul fattore di crescita nervoso e nel 1986, 30 anni dopo le sue scoperte, le viene conferito il premio Nobel per la medicina con questa motivazione. La scoperta dell'NGF all'inizio degli anni 50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. In precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e dei tessuti dell'organismo. Rita Levi Montalcini per tutta la vita è stata anche molto attiva in campagne di interesse sociale e nel 1992 istituisce la Fondazione Levi Montalcini, rivolta all'educazione dei giovani e al conferimento di borse di studio a livello universitario a giovani studentesse africane. L'obiettivo è quello di creare una classe di giovani donne che svolgono un ruolo di leadership nella vita scientifica e sociale del loro paese. Rita Levi Montalcini ha rivoluzionato gli studi sul cervello umano, è stata senatrice della Repubblica Italiana e disse: «Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici, i giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte».
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Rita Levi Montalcini. Scoprire la vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Il rispetto della legge è il primo passo verso una convivenza civile e pacifica.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Diego Mancino, un invito a te. Voglio

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
0: Lucio Dalla. Bisogna saper perdere.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono un autista che fa servizio dalle città siciliane per l'aeroporto di Catania. Volevo segnalare una cosa, non riusciamo a farlo capire a nessuno. In estate ci sono gravissimi problemi di viabilità intorno all'aeroporto. È capitato quasi tutti i giorni che una volta lasciato i clienti o preso il cliente all'aeroporto di Catania, per uscire dall'aeroporto di Catania siamo stati bloccati in fila dai 40 ai 50 minuti, bloccati per fare 300-400 metri al massimo. Ma la cosa che è veramente pericolosa, che potrebbe diventare disastrosa, è che se, puta caso, Dio non voglia, una macchina in quella coda lì prendesse fuoco, lì le macchine, se sono 100, prendono fuoco tutte e 100, se sono 200 stessa cosa. Se deve passare un'ambulanza per il soccorso o un camion dei pompieri, non c'è una corsia d'emergenza per farli passare. Come ci mettiamo noi 50 minuti, ce li metterebbero anche loro. Immaginatevi che cosa potrebbe succedere in caso di incendio o di altre cose spiacevoli.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Enrico Nigiotti, Se cascasse il mondo.
4: Precisamente tu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 14 maggio, è luna e 54 minuti.

Mi chiamo Maria Rosa e telefono da Caltanissetta. Vuoi sapere perché ti ascolto? Perché sei diventata la mia migliore amica e grazie a te e alle tue belle canzoni italiane che trasmetti riesco a stare vicino al mio amore prigioniero. Grazie Radio Margherita. Ciao!